0: I fear global warming. I wonder if the surrounding I grew up in will still exist in the future.
1: I fear global warming. I wonder if the surrounding I grew up in will still exist in the future.
2: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
3: Amanhã vai ser outro dia.
4: I futuri non realizzati sono solo
5: allora
4: canali del passato.
5: Paura che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno non piove.
6: Vorrei.
5: E la paura che
6: perché
5: il paesaggio
6: quando penso al futuro penso anche.
7: Saluti a tutti, ciao ciao.
6: I cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
8: Мое желание – настоящая демократия и сексуальная свобода.
9: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
1: Ja si želám, aby
3: v budúcnosti nerobili toľko plastu.
10: The future right now is kind of scary.
11: The future is always going to bring surprise.
10: Like someone has
2: the future is already
4: the cause of the future.
2: The seed might be everything.
6: There's no difference between future and present.
12: We strive to forge a union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gaze not to what stands between us, but what stands before us.
3: We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.
4: In the book A Bias for Hope, Albert Hirschman proposes the concept possibilism, a sense of imagination for unlikely alternative courses of action. In his diary of the time, he asked, "Aren't we interested in what is barely possible rather than what is probable?"

0: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi.
1: Non posso
2: paura che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno non piove.
1: È quello che vorrei.
2: E la paura che il paesaggio scomparisca.
1: Quando penso al futuro penso anche...
3: Saluti a tutti, ciao, ciao.
1: Ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate e quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter... Sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
4: Το μέλλον.
5: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της κλιματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
4: Είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω, αλλά περιμένω να δω.
3: De pronto.
6: Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación.
3: Esto no se va a arreglar. No ahora. Dime lo que tienes que ser.
7: El universo de las imágenes de ti.
8: Para enfrentar el partido, el recorrido.